0: oggi, oggi ci saranno a mangiare.
1: E voglio non stare sempre le stesse cose, ma che non hai voglia, la mozzarella, che hai il nervo.
2: Ma è la mozzarella, ma c'è il primo, le panze, le togli per venire le prezzi, forza, passa il nervo.
3: Continuiamo a così, ma più tu quando ho spedalata, cioè.
4: Ma io me le però, caro su pagliannanze, ma non ecco, proprio a cassa.
5: Ci muoviamo la pagliannanza, no.
0: Come ci muoviamo, non ci muoviamo, tanto tempo per mangiare il po', ma che gli animali mangiano così.
2: Che mangiare così, mi è venuto la cassa di tuo stomaco.

0: vai al generale.
1: Compagno, l'assemblea è retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E già mi ha cacciato l'impiegato a fuoco.
2: Fuori!
0: Fuori!
1: Dei mezzi, compagni, che la mezza con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco mi ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'irrogo per, dicendo che appigliano